0: Ba ahi ba katlehong theola meya lesedi FM le ho 88.4 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa
1: Galata la ha ho monate miso e tsola meswana re tshwa di galani mo holem zwa ke katela emu tsumratu la bone la pta no ho tswa ho renya bo bile se tla ho renya bo hlanong so ha ha takwe Holy City FM.

0: Lesedi FM. Telkom o likubukila 89.4. Kapa download the SABC Plus app. Kimolelwa. Johannesburg. Midi midi. Lesedi FM. Lili fumana likubula 88.4. Kapa ho SABC Plus app. Kimolelwa.
1: Tebeletso e ratwa Lesedi FM
0: Di theoha dikalani le emotsho moratuwa ho Lesedi FM fela.

0: akela ba tlhano mamela tsabela tswale se re metsotsi la ntle mashuma mabedi ana le metsiro bedi ka mora ra botselela o rine le matso metsi ntle ha re ya ba le gwatha motho ka jeno fela he re tla ba le yona beketla o ka tsana romela di voice note 0797585066 0797585066 ya no re bile botatanya na fela ba tekhniki o ska ba tshoa Amara tsabela tso ya le Serie FM ke Fashion Friday ke la tsaka tsho na re se re kene tswasa kada re tsetse.
1: Bona ha ba tba sasanka ba be di fashion ka mefuta. Ho thahwa ya le Serie FM. Re bontsha na ntla ena ka o buisana le ditsebi tsa fashion.
2: Nka tse go a be.
1: Wa irata. Go mame. Le Serie FM ke molelo.
0: Baby, is it a crime ka rema? Amara tsabela tso ya le Serie FM e tswa rona santsa le tengwa tse ba ke sitibi o tswana tsena tsa fashion ha ka kang ebile re sentse re eme memo ho amohela kgwedi ya phato kgwedi e leng re a tseba hore a ikona meya e fukang kgwedi yenu ke ena ya ha isa le fela ha o santsa le teng le bitso la ha e kipuleng thabeng hello puleng
3: tumela hle bana bese
0: ho jwa
4: chapo jwa puleng ah monate fela ga itse ya ka monate fela ke la botlano ke Letsatsi la nle bomba media le metseng a holo re ya mafelo ga beke wena ga itse ya ka ge shebile tsena tsa fashion ka jeno tswagetse bomba media ditaba difeng ga shebana le difeng
0: a ko ntshwagela wena ngwane so kena hano a kwata e ka go hole ka ge hantlentle e ka ge o hosele o tle ka go bona o
4: se be di sa ona chapatana ntsa o se be di sa e a batla
0: Ngwaneso. O chepatana ntsa o sebedisa.
4: O batlala ona.
5: La nkutla no.
4: Ya,
0: ntle
4: ka le bo.
0: Ke so le ka pele.
4: Se le tsa ile ka roba mo ja pilimba.
0: So le ka pele.
4: Ya le tla go ba go soka re fitla ka mo. Hai khona ba. Ya no dintle ha ho lo gaitse di ya ka dintle. Jwale, ka jene le momamedi re shebana le difeng ka bentsetsa fashion.
5: Re bua ka tsena tsa windy day outfits. Re qale ke dumedisa ba mamedi pele, dumelang ba mamedi. Re bua ka tsena tsa windy day outfits. Mofuta ona re buang ka ona ke di aparo tse leng hore di aparwa ka nako e leng ho moya haholo. Jwalo ka ha re tseba hore re shebile kgwedi ena na e ya August. Jwale ho batlala di aparo tse leng hore o di o gona o di apara ha o le moya haholo. Re shebile tse leng hore ha batla ma o di apara ha o le moya haholo.
0: Mathata keng moya o wetsang o Wetsa di phahlo di re maname o wetsa nga ntlentle ha moya o le bana go tsheratse ba hore ke nako ya le rwele
5: o hopela hore ke nako ya le rwele thwasa tseding o to fumana hore di etsa go di maname jalo ka o tsholo tseding o to fumana go di fofa le ona moya wa tseding o to fumana hore o hopela hore ka nako ya August hanga ta o to fumana hore ntse ona le seramenyana sentse seleteng so le tlamele le hore no hopela go ntse bata hape hape o hopole hore moya o di apere tso tla bo di kgethile o fumane go sketsang ka tshila ka pelenyana le hore e se ke ga o di apere be di fofa le moya wena
4: fela ha se jolo ka rena le di hlatse fapaneng a se tse hobane re batla tse bile di na le lebitso hore hey ke tsa ha o na le meya mohlomo motho a ka re o ka o tla tsona tsena tsa maria le ha o na le meya mohlomong ka batsona di pa tso mo thoka tshong re a tsena di tla dula ntle di ka sefofele moya
5: hantle te ha o ka sheba ha se o di fapane ha ka lokalo le tsona tsa maria o bana ke re ntse tsa sehleng sena tsa maria and ha re se ka re tsa ka lokalo jwale ha di a fapane ha ka lokalo bothata go go to fumana hore e re ketse mo hlala ka lesela la linene ka pala chifone le batlalele material o longo light ha holo le hore tsela o di aparang ka tsona di aparo tsena o di apara jwang o to fumana hore ke etsa mohlala ke apere lamba ene ke apere ke lamba e longo e batla e le material o light ha holo ke be ke apara hempe e batlang le hore material teng lona ntse le light ha le yare e fumana o dingata mara o fumana material tsa tsona hle di batla di le bobebe ha holo jwale ha moya o fihla o fofa le tsona yao di e ba mo fereforo mongata ha o khone le go focus e ba ne jwale ke mo fereforo mongata jwale ka me o fumane go di aparotse o di aparang di batla di tla meleng ene di batla di ba bimanyana
4: o nka pese nke ke bone ke tsa mofuta o jwa
5: batho ka re tlo mapetsa track suit o hopola ke re hontswe ha se go sochesa ka tlo mapetsa track suit track suit ene re mapetsa nyona ka tlo mapetsa bumba jacket e thibela moya moya o go ska wa fumana hore o kena mona nthong ba ne ha o bata le moya o le teng o tlo hatsela na re tama re shebe mebala ya rona mebala re tlo e sheba re tlo leka re ska mapetsa track suit e long hore e batla e le tshweu kapa color green tlamele re shebe dikhaleng tsena tse leng bo military green bo grey bo charcoal bo black khaleng tsena re bapalla mono tsena tse batang di light tsa yani e tshehla re mapese yona hobane e tlo nka lego lena ha o yetsa lobe lego le haholo o tlo tlwa mona sa fit makile ali a hlia tshehla haholo and then o tla ba kenya bini a ratla me re le ke re se ga mogwe sa di ka tlo tsena tse re di bitsang hore ke di sport ba ka language re tlwa etseng eh hobane ha moya o fihla e tlo fofa ka tibena ha jwa le re tla me re shebe ka tiba ya ulu e long re tlo gona o dula hantle mona na ditsebene
0: ai ai no che jwa lo ka motho a sa pa re mmisi
5: eh engwe le
0: o tsho ai una le motho a lampotsa ya ichakela ase mo gidulang teng ya ichakela ka mogana go etelele fela yena ya mebala ke a gola e hleki ke engwe ya dinthatseleng go re tla thusa batho ba ngata le be leng gore ba apara marugo ha go
5: ba re ntse thwa saka saka
0: ke re ena ya mebala ya o hlokomela mebala e ya parang ha go lona go nyena ya le rwele ke dumela gore ke engwe ya dinthatseleng go di tla thusa batho be leng gore ha se ha kalokalo gore ba apara diaparo tse fefoang
5: e ke nnete mo ene hape ha re ka re ha re bua ka wena he e le wena ha o motho a thabela mesi ha ka lo ka lo mara mefuta ya mesi o ya parang ke yone hleng loketseng wa rena o ba ha o motho e leng ho rata mesi ya re ketse mohlala ya bo disekele kapa ya bo di chiffon kapa ya mesi ha o ya parang ke mesi ya di straight cut e leng re e batla idutse meleng e entse ka bo di texture tsa bo track suit bo di leather wa bona bo masela wa jalo a o ke yone hleng re shebile ho wona jwa le wena le mesi ya ha o ile go tla bo e kgethile e hleke yona e loketseng go ka apara ka kgwedi nana e re yang ho yona ka pere leng ho yona
0: o no re hleke ya apara ke
5: tlhete ka mo wena ngwana e so bitse ka
0: ke tsebo tsa la pele ka di ka ma
4: ka no ruta hantle wena khaitsedi ya ka khule re re di nke re di be mona khaitsedi ya ka ka tla buisana le wena a pepe ke nyetsa
5: ke te boela hle mana bese
4: ba re le boya ho mo bedi me tsa tsema shoma mo bedi ba se bahlalo pele ho ra ya bo supa le re sona tsa fashion le pule thabeng ke nako ya chepard
1: Le serie fe la dice a faccia
3: Mudi wa tsabela sala seri of fame ke bala kwa mela hle kule bo e ka mono the disco dancer kule bo DJ thwa salwana comrade my comrade comrade Jonito ya tswang a lwana o sentjela ga ipotsa gona ba naile la bohlano Jonito e bo kwa distriki ha ke tle ke dile kule he mamedi re qala ka tsena tsa Wafcon wa hopola ntse hle di gagathana me di gagathana jwalo ele ho di group stages jwale papa di tsena tsendi di papala ke papa di tsa bobedi ho papa di tse thagwe o di group stage mo Senegal e o tle jwa lona ha ya Kenya ka ntla lengwe ho noto ha le na ha yana ya Morocco ya feta mohalo ho Algeria ka ntla elengwe ho noto ke o taba di ya qala mamedi wa ka he e se di ya pa di fitle panteng ila tsa fitla le mong sa ho feta mme jwa di qala fatshe Betway Premiership di qala ho sane ka jeno ha di ho sane e tla ba papadi yane ya pele ya Orlando Pirates le Milford. Mona he Orlando Pirates ke yona ene le ka hodimo Milford ke sona sehlopha se secha se fihlang le king yena e kgolo mme ke ya ba etsa qeto ha di thulane sena se kenang e le bompudi ka mane ka ho Motsepe Foundation se tle se thulane jwalo le Orlando Pirates e le mpudi ka mona ka ho Betway Premiership. Mme di qala jwalo se le papa di bapala le king le nngwe. Orlando Pirates ke yona e tla moela Milford. Stellenbosch e amoela Mazulu a mapeshu a nkone. Golden Arrows e amoela jwalo Chippa United. Sekhukhune Football Club e amoela jwalo Durban City e moto e tshontshe male. Papadi engwe o ne tlameha hore ke gona ne tlo qala bo horeng ya botshelela ya Mamelodi Sundowns le Gallants. O tla hopola hore Mamelodi Sundowns ile a kopa hore e papadi ena e kgutlisetswe morao tshetshiswe mme se tla bapala ga kgwedi ena hodimo ya kgwedi ya Phato e tlhola matsatsi a leshome ena le metso e robong. Papadi engwe hape he hona o sane mantsiboa e tla ba yo mo Kruger United e amoelang jwalo Kaizer Chiefs. Ke tsona papadi tsa Moqebelo he tseno mamedi wa ka. Athe ka Sontaga Richards Bay e tla isa no le tla sele Polokwane City siwelele ona e tla ka mona ka Toyota Stadium Free State hona teng Bloemfontein mo e ba palanjwalo le TS Galaxy ke papadi tseno tsa tse qalang league mafelongana a beke ha re tla bona papadi ya rugby ho Car Cup sentse di gagatana ka mono ka jeno Crickwas ya moela Cheetahs ka hora ya bosupa athe ke papadi nyana e lengwe ho sane ka mqobelo Stormers e nkana le Sharks ka hora ya boraro hona ho sane papadi ya bobedi ke mo Lions e bapalang jwalo le Blue Bellet metsotsonyana e mehlano ka morao ra ya bohlano jwale papadi ya cricket ya rugby how to papadi qala ka 5 past 5 papadi ya thago ka Sontaga Boland e nkana jwalo le Pumas papadi ya nana e tla bapala horenyane ya boraro ha ga lahle mahlohe re shebe ka mane ka Spain leaking ya bona ya La Liga yone tla thagoa ka mqobelo ha kgwedi ena phato e tlabe tlhola matsatsi a 15 seng letsoo papadi ya pele thagoa metsotsong 30 ka morao ra bosupa mo Alaves e nkanang jwalo le Getafe.

0: mohole ba mamedi ba le di FM ngwana tsela se lo phodile ka jeno lena empa maemo a tloba betithana motsheare ka jeno re qala ka mona ka province ya Gauteng teng ho hlakile ne ho phodile re bona ka mona ka Pretoria mohole Johannesburg the temperature di tsimane ho mashima a mabedi le metse mararo ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile ne ho phodile Mpombela le Emalahleni di ka dilamane ho leshome le metse e robedi province ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile ne ho phodile Klerksdorp le Potchefstroom di ka dilamane ho mashima a mabedi le motso mong ka mona ka Freistata teng Welkom di tsimane ho leshome le metse e robong ha le di bakeng tse ka botshabela jwalo ka bo Fixback di ka dilamane ho leshome le metse e hlano ka province nya ka palboya le teng ho hlakile ne ho phodile la fela maro a kwa itse di bakeng tse ka borwa jwalo ka bo DA moho le bo Calvinia di bakeng tse ding jwalo ka Appington le Kimberley ho di temperature tsa be di tsimane ho mashume a mabedi le metsimedi province ya kwa Zimatala teng ke le tse dzile ka mono ya moya o matla haholo di bakeng tsena tse le bopong empa di bakeng tse ding ho tla be ho ntse ho hlakile mme ho phodile Durban le Richards Bay di tla dilamane ho mashome a mabedi mafelongana a beke maemo a tla be a ntse a itshwanela le kajeno ho tla be ho ntse ho hlakile mme ho phodile moqabelo le sontaha dibakeng tse ngata tsa Afrika Borwa ke tsa bolekemanedi ha ke leboha thapa le batokadi
1: a re leboha go lotlhe kgaitsedi yaka exinia leshome le botsamaina fela betseletso re lebile tshalo re ka bosupa o ntse o mametse thagoa breakfast show o lesedi ya FM tseo ne le tsa bolepi a o re tsebe maemo a leodimo a eme jwang mohlomong wa eta kajeno o tsebe gore dintho di tsamaya jwang e go utlwile ka kotsi e mpe mo batho ba leshome le motsomo ba hlokaetseng ka ofela ka Freistata ka mane N1 ha o ya o lebile jwalo Tromsberg mane batho ba le shobela botsomong mme batho ba le shobela botsomong ba bahlano ho thwe ke bana ke bese ne tsa maka mono sentse re fitisa jwalo matshidiso a rona taba tse bohloko ka nnete ka re ke nthwetsa etseng mo ba ne bosiu bese ne hlele ba kae kae fela he ka re kotsi etsa etse pela Tromsberg ke mono batho ba le shobela botsomong ka nnete ke batho ba bangata ho lo sentse re fitisa jwalo matshidiso a rona hore malapa ka ofela ka re a ka tshidisa na go nyena e bohloko ke le shobela motsebe ra robetse tso pele ho ra ga busupa e re rutlwe hore ha ntse itukisa ho tswala pe mono ke bibila efeng o tla tlamela go e qobe go re gona o fitla antle ka nako mo sebetsing di buse marumo o teng ka jeno tla tla re fa tsona rutlo re di me jwang ka mane ka manga o metro a re fa tsona a o di buse nentse ga na le o smali khambe ke nyena fela ka jeno ke di buse marumo go tswa manga o metro a o di buse ntle go re bedisa kgaitsedi yaka ke tsa pele tsa sepedipete manga o metro di me jwang ka jeno
2: ha go le go ba tsikara ke nne se mo ho ha le ba me di ba tsa go ba tsa jo se ke di tsana na ka mona ka manga o buse le ke go tla di buse ka manga ka espera en su para han ido a recibir la vacuna que más o ema aquí camane ka webinar era ahí vamos no va a haber ningún otro filaito va camane ka community hall ya se la casa webinar police station ke le sengwe ba ke ntse ha re ya go re bong le half past 11 bona o se mona na nne ni ke e tla mo a neha na go ya ya mo fondo e tla ba mila wa le visa di beer a mo ho le tsitse re go ba khali ba rona a ile se go kana go yeo mme ba sebise mebila e meng go fetela di ba ke ntse ding ka mo ka tsena ke le wa di a ka lo khara
1: a re le bua go lo khaitsiri ya ka re fete route city of joburg ke le bogile ma fauteng a o se ke le bogile tlo go dumela se khaitsiri ya ka ke tsa pele tsa sepedipete city of joburg ke di eme jwang
3: le ho ba tsikara le tswasa ke dumedise ho lona le ho ba mamedi ba le sedi FM re na le go tse dikoloi ka four ways ho N1 northbound ke le ha Winnie Mandela Drive re kopa ba khani ba hlokomele mono athe sepetepete se matla ka Randburg ho N1 northbound mahareng a Pears na Tea Drive le Malebongo Drive ho jwalo le mane Midrand Haradale Road le Morrisfontein Road N1 north sepetepete se matla Harad Crown Interchange le Smith Street of Dam ka Bramfontein mane Soweto ho petetsane ho Christiani Road le East Christiani Road East hara Nicola Street le Dynamo Street ka Power Park le ho N12 East le Diepkloof Interchange a tsena bona ala lang se petetsa se le taolong ho Christian Devet Road le Paul Kruger Road ka Roodepoort ka sentse a tsile taolong hara Christian Drive le Catherine Street mane Erton mabona a robile hara Aerodrome Road le Adcock Ingram Street le ho Joburg CBD matianong a Joslovo Drive le Hendon Street ke kopa ba khani ba se bitse se tsela tsena jalo ka matshwao a ho ema ka ba banke molao wa di points men ka ka le se se tlo re

0: Didaba tsena tsa hora ya borobong tsona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya leshome tse o tla di ballwa ke tsietsi mogaladi. Ke nka dithapo tsena ke di fetisetsa lenaneng la itlhabolle thule baby.
1: Itlhabolle. Holesedi FM.

0: matafole di gatsa hao tseneng di ri diketile ka wena di a swaba e mo mameti kalo ya hao
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo.

0: tswela pele ka merero le bophelo bo bua betsi. E ba karolo ya Lesedi FM. Ha e ke tika dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tswere ka thata le o thusa o aha botshaba ba baso. Ke
1: teng ka re wana le bophelo Lesedi FM bophelo bo tshebana.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Lesedi FM le le fumana le khubulla 88.4 ka ba ho SABC Plus A. Ke molle, ke molle.
3: E mashume amba bedi e metso sopile horra ya le shumele motso mang ntso mametse le nane ola e tla bolle ke la bohlano ga jeno me wena mo mamede mo tle ke tla ne ko hopotse hore sposhe ke yena ya le nkabana ka Sasolbeck me o tla o hasetsa ditaba tsohle tse tla beng di etsa la kamana ka Sasolbeck ba tsama le lefaphelena la naha la science le technology la professor Blade Nzimande me o hla o hlalusitse ho seng ka jeno hore ho tla bulwa laboratory ntho di a fetwa mo mamede motle o skebe wa fetwa ke ditaba tseno skebe wa fetwa ke ditaba tseno ho hanfela taba tsa monate hape ke tsena tsa di license ke tsena tsa di license mo hem kabinete e tshaletseng monwana taba ya hore nako ya di

0: Major League Birthday ya Shoprite e khutile hape. Boloka extra. Di selong tse jolo ka di 100 ml tse pedi tsa Aqua Fresh Fresh and Minty Toothpaste ka 28 randa. Le 400 ml efe kapa efe ya Nivea Body Lotion kapa Cream ka 54.99 fela. Di solo di fumane mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana hokae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Mabedi re mmoho nane o ke la hao jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM ka jeno ngaka ha iyo mo mamedi e motle. O sa tshwareile taba tsa di batla di motshwere haholo mane dipetlele o le o bona bakudi mamedi e motle wa tshebeletso le Sedi re na ba le yena Dr. Mabele ka jeno tla sa mabaka ke keng a qojwa fela ho no ha o sitisi letho nna le wena re mmoho nanong lena la haula jwale ke nako ho le Sedi FM.

0: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setjhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molota.
4: Thank you. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
5: come on, come on, come on, come
6: on, come on,
5: come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Watwa he mamiri rena le tsotana sa babling under ka la phlano kana ko ena ke re babling under re shebile di bini tsantse ndi hola se ke nang se shapang thatsone
6: pela go khona ichintsha
5: go khona ichintsha
6: ya bona ga ye ntshogolo go ke tsa ga mogogo la reng ga e
5: hello girl
7: hello ditabo
5: ho jo mana
7: ho shapena
5: ho jo mana
7: ho shap
5: batho ngwena Mulebu heng. Mel B, wadi adios.
7: Yena fela.
5: Kele. Mami, ke pota potu ke bo mulebu heng, ke bo lebu. Bona, ke tsaba ka mona ke lebu. Kele ujwa.
7: Osha bona, abita wa lebu.
5: Bona, ke tsaba.
6: Moyang a buite, ya
7: ba. Tumela leka. Ke na tabile.
5: Le tabile jwang wena kele. Lebu. Labhlano ke labo a se la tsarkela bobedi ke labo bedi ke labo bedi a se betsa le Mr. Cool ai ke le tsile ke le tsileng ke re ntate ko fa o etsa mosebetsi o motle o tshwere molebohe ka letsoho o tlwa ntwe ba ye ke ba phasa
6: ke
5: le
6: tja
7: le tiki tak
5: and how no la se bana ka mogho Mr. Cool na o tshwere a o tsa maisa ka teng a o ile gele Oui, ujoang sha
7: na ke gaete ke gaete ke happy boholo ba ntate mdumbu ya makatsa la liga it's not easy
5: not easy
7: asimangile ma how we know
6: no no le bulina ku thabetsa holo ngwaneso and bosi ya how man ina le ntho e
5: yeah
6: e unique yo uifa zakaza ma
7: ne wo me diwa tsa ya family record me di set sa singla na he ya wo mona ke na Mel B wari ario sempa ka lebitso ke nna mole bo hentswane ke tsewa ka kwana ka vale ba re vale ke sale dumela ntle ke la bo tsano bekeng
5: ke hai ro amohetse ro thabetse re hloka mantsi
7: a seke
5: ha hona le ntlo mo fela e ka reng le mona ha o ibona ntle re botse letsetse thibos lebu tate ko fa ke hai mamela tlo tsireletsa ke hai tlo ba mnati mara talente ntate mo di movie
7: thank you
6: bona bona ka kila yo jere di buka ke re la mle bo e ga ko bo bu
5: ntse le foko
6: le bo ga bo
5: bu ka ka ka buka tsa 20
7: ene ke tsa maka e lengwe fela ke tsere buka iwa
6: o batla tsa ga tsa la go moki in
5: ntse le foko tsa ke ntse di fitlala mo so ipona o tshwere tshelete fela
7: se ke tsalla fela se ke tsama ya fela
5: o fanga je
7: tsa singlana ke tlo etsa game ya banyana banyana le Cote d'Ivoire ka hora ya bosupa
5: banyana
7: ende ho pole he hore banyana ne ba papala le Tanzania game yenu ya bona ya pele ba ile ba hlolwa so ba lokela hore ha ba ya papading ena ba etse ka bojohle ba bona hore ba e happy
5: o nana ke ntho di fitse mo kotlisi a ka tla a di fetotse mohlomong tse ileng tsa re fitisa papading e fitileng
7: ha ona letho le a ka le fetolang bantsi ba le hantle bo Hilda ba reng ba lebala re tshwere Captain Fantastic re filo Jane ona itshwere hantle lena se ba lokelang hore ba setse go re fela ba switch on and then going forward re tla sha a ba tlo gore and ba ba create di chance ha ha no ba shebile empa hore ba gore na ke tse boetsala ba di chance ba di create le first half second half but ka jeno ba nyana go fela ba nyana Friday.
6: Banyana Friday.
7: Banyana Friday.
6: No re le bula holo le bo re tla be re mametse ka hora ya
7: ya
6: bo supa ke Melby na ke le fela ke bo le. Re
5: le batle le tswana
6: nyana. Ya re na le ntse.
7: Ka tswana, bo le bo ka tswana.
5: Ke tla ke le shebe ke ga mara bo binyana bo. Ke ruta betse re emetse papadi re tsheditse rena lo wena.
7: Ke a leboa o le seng hanyana.
5: Enjoy. Ne. Amolo enjoy. Na tsho jalo mema monitor enjoy yourself. Khono re fantwe mna.
7: Ke tla be ntate mdimo ka pele ke tle ka morahai. Then everything will be okay.
6: Hale. Hale.

0: batho ka ofela ba lla ka mariha letlalo le ommeng matsoho a pudufetseng le letlalo le gagapheileng Isinna na ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion ena le 100% pure hyaluron le almond oil ho etsa letlalo le be mongobo e le bolokele le bonnojana hape le fepeile letsatsi ka ofela jwale ha Maria a kena ke dula ke sireletsa hile gahlano le mathata a letlalo Brave the chill with Nivea South Africa's number one hand and body brand
1: Warra, warra, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya botsellela ka tsa mananga le bo ema ba le hodimo bo ka lebellwang ho sane ho botolo ha le na ha re qala jwalo ka province ya Gauteng le Free State mo teno di mo le tla hlaka me o phole ho fihlela ho bata Mpumalanga le di mo le tla hlaka me ho phole re le betjwa le province ya North West mo teno di mo le tla kwala ka ho kgetha dibaka ka lebe ya botshabela ntle le mona le di mo le tla hlaka me o phole Haile profenseng ya Northern Cape tla hlaka me o phole o fihlela ho bata Western Cape tla hlaka me o phole o fihlela ho bata Kaolo e ka botshabela province ya Eastern Cape tla la phoka ho senga ntle le mona ho tla thiba ka mohudi di bakeng tse mo haringa me ho hlake o phole o fihlela ho bata re phethela jolo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla kwela ka mohudi o senga di bakeng tse bo haringa le ka bophirima ntle le mona lo di mo le tla hlaka me o phole ho fihlela ho bata Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa ke gotlala wena ga bosana madie he ha mole moifo
1: re o tlisa tsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka le nana o ke la matsholo ka ra bosana madie ho le sedi FM fela

le hla hla na ke la mahla ho a petsela le pelong bo hle bile ka mola surprise go go ke nsa ka ngona ho ntse ho etla di ya ka jo ha lo ke dikete tse tsa ho le kholo mashumetse le ka mtsi supile nyaka a tefe.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

Dumela ngwana ngwanana le di source jintse ko jile ka tsebe ka SABC Plus app ke le mosebetsi mona Fixbay. Ke di o morabane. O monnate motswa ko le di source. E la monnate radio ngwana ngwanana. Ha e dume so ke re ho re nyana le sengwe le mosebetsi. Ima thela fela na SCF na ke mmino wa ao. Danko.

me ha se watla ka soprano tsena monna ho tshore mani matswanteng o bone meka le mehlolo hm aba hule ka soprano tse a tlalosa ka mogwa thabileng ka teng a batlila bona o baneng ha se potiso wa balakantle DX yami ke mduduzi ncube Fanatic SA Stalin Matsitsa bazamalisiza ba re final nge happy. Aba re metso sike ba shebe ba bere le metso e mena pele re kana ho renyane ya le shumele metso e medi ho bona he hore ho renyane le shebele metso e medi o teng gaitsedi ya ka ke ponto wa celeb ha re to mathalena re tla go kopa lena o tlo ho renyane le shumele metso e medi ha ho fetela ho renya bobedi good flavor tsa malemabu makhadzi ba re motho waka.

0: ke so ski o tshwere mothwana jang breakfast le lunch ha ile tsa buse mo rena rante ba di motswako motswako motswaka wa city la motswako ka mora ho bakitswe papadinya di cheetahs le di crickwas ka mona ka Suzuki stadium e tsa o tlwa di cheetahs le di soski ma daughter di tshasa ya sharpwas ka se o 2014-21 di crickwas papadinya le mpatla empa ke tsila ka motswako motswako motswako
1: Ketika Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe ka paipe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Victoria Tswane. Listen fito ke le se di FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app ke mo le
3: ba sotuma para go bo ama
4: mo sotuna
3: e ba motlotlo ka puo ya ha boluna
4: le se di FM ke mo le

claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Mametsela sedi FM, le sedi FM mo ke molelo wa ratwa wa lela. Ga e ka paka e ho hlemeleng ruba mesena sebeletso o le hona teng. Le shemele mesime ra robetso tso o kamara hora ya le shemele mesime. A ke tlotsa ba rona mona tlo tlo renye na le shemele mesime di ke tla o sia o renya bobedi. Ba itse ba mbai ba tsho ba re ranta dipedi o ra dipedi mpapontwe. Ena ke le sedi FM tle go tle ntotsa ka mona tsumana ke tsebe di nketsa jwa ka pa di letla se ya holo he ala du di zinchas re le bolai di soski a ke le ka bona tile bi tsanga hore ke a party time o tlo re nya bo robedi o tlo kwa re nya le shume le mesime a mesta cool re le bohle a di papadi Africa Cup of Nation ya basadi a di ntse di tsola pele

Amedia go ntumelle tlekile tse tsena he ha mathata a le mangata tsena. Ka ja utlwa hore hle botata bona bo qadile o tlwa gale. Kalakan. Nyelo sa ponto wa sala bo re sedia. Nna meso sopelo ho rapi.

0: di a roroba o lesedi FM di a roroba o lesedi FM
1: hantle go di matlo rra ke a pele ke mo khatlela wa o katela di a roropa la ponto wa selebo tsebelo tsonyala se

Ena pina ibisa gore ke a two a cool uncle waffle simatsa manjolo le royal a music o tla mona tuma khubung a gaso 87.7 le ba jalo 106.6 ke a pele ya bobedi ha me di bona ki re thabile le master

Mamere sebere sele se dike sebere se oleka reka jenu mori poso di bilen teng. Ikhop chwele mautu manaro kopane hape hosasa. Dia ropa leponto wa selabo itabele sunta ha. Kholi itabe nana matati amami di. Mamere wamu natu manana ngotla tangu latela. Asebele zo yale sedi. Bye bye.